sta in Kobe. E qua tu fa lei di memoria. Antica scuola, mia madre disciplina, mia scuola fa se storie. Tipo tua dame se plancia rodò con Toggi. Un gajo non rappa pra fofi. Un rap pra people che reagi, na cena, non so commenta con

Yebo. Hayi. Lati lati gadunu. Hayi. Lati lati lati. Lati lati lati lati. Lati lati lati. Hayi. Pati. Lati lati lati. Hayi. Asambe man, batini man. Ufuni samo. Ofuni samo, ay, ofuni samo, isamo, ofuni samo, ay, ofuni samo, yewena man, ofuni samo.